visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa.

come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che faccia

Da notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altra.

Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti,

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
0: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad di Sant'Alvise.
2: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli, musica che sa di gran figata.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mama non mama rimane tra i preferiti del momento.

0: con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta.

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo, Jovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
2: Era un po' di

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6. Un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: È una forte contraddizione emotiva, arriva dalla numero 3, il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3.
2: Stare con

0: Italia con Max Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli, tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

Continuate a seguirci. Nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità. Con i più belli, l'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli. Musica che sa di gran figata.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare per una song tutta da cantare.

0: vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mamma non mamma rimane tra i preferiti del momento.

0: con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta.

Ciò detto agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, tra i glicini e il sambuco

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pre-

Sapevo delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

oltre i pensieri, con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare, chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

son scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c'è la democrazia, la dittatura e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita. Come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano. Comunque diciamo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario ho sentito che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione poetica e suggestiva. Ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa, che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni e che se lo incontri ti dice giustamente: lei non sa chi sono io. Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo, ci sono delle forme ancora più partecipative. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta, non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di valico Barberino Ronco Bilaccio, ha effettivamente qualche difficoltà, anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire solo sì se vuol dire no e no se vuol dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccata. Ma il referendum ha più che altro un valore folcloristico, simbolico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima, e chi se ne frega. Un'altra caratteristica fondamentale della democrazia è che si basa sul gioco delle maggioranze e delle minoranze. Se dalle urne viene fuori il 51, vinci, se viene fuori il 49, perdi. Dipende tutto dai numeri, come al gioco dell'otto. Con la differenza che al gioco dell'otto il popolo qualche volta vince. In democrazia, mai. E se viene fuori il 50 e il 50, ecco, questa è una caratteristica della nostra democrazia. È cominciato tutto nel 1948. Se si fanno bene i conti, tra la destra, DC, liberali, monarchici, missini, eccetera, eccetera, e la sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, eccetera, eccetera, viene fuori un bel pareggio. Poi da allora è sempre stato così, per anni. Adesso che c'entra, adesso è tutto diverso, è chiaro, è successo un mezzo terremoto, le formazioni politiche hanno nomi e leader diversi, e beh, adesso non c'è più il 50% a destra e il 50% a sinistra, c'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra. Oppure il 50, talmente poco che basta che a uno gli venga la diarrea che cade il governo. Non c'è niente da fare. Sembra proprio che gli italiani non vogliano essere governati. Non si fidano. Hanno paura che se vincono troppo quelli di là, viene fuori una dittatura di sinistra. Se vincono troppo quegli altri, viene fuori una dittatura di destra. La dittatura di centro, invece,
quella gli va bene. Auguri, auguri.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

che no!

0: sociale. Zizoe, forza che tocca, forza che tocca.
1: Se qua tre spoti.
2: Tre spoti.
3: Addio.
2: Dai che

0: Fiori gavi i moni, oh!
1: No, mi spiego! Moni, c'è un pompelmo!
2: Sì, un pompelmo!
0: Ma se fuori non ho mai provato con pompelmo, come si, oh!
1: Ah, guarda,
2: sì, stesso effetto del limone.
1: Sì. In più sei anche rinfrescante, di 70.
2: Ma cosa dico?
0: Oh, ascolta, ma in mezzo a queste foglie strane, no? Avevo un fiato di Maria, no? Ponga di Maria.
1: Maria.
0: Oh, Maria.
3: Ti voglio.
0: Oh, Maria.
3: No, Mariano.
0: Che non arriva a pua, no? Lo stessi gano, poi arriva a
2: pua. Arriva a pua. Ora me lo si usa altro, Maria. Ciao, dai.
0: Oh, è a casa che ora torni?
1: Ma confermi.
2: Un botto e mezzo.
1: Hai
2: due, ciao.
1: Manca.
0: Però dai, tre a un botto e mezzo.
2: Hai capito? Sì, più di 10 ore.
0: Oh, e a casa non avevi cani, no? Dico che magari uno passa e si mette in mezzo ai cavi, fuori i vicini, a armi, pulizia.
2: Oh, tre spoti?
1: No, perché finché si scherza. Esatto. Ti avviso,
2: Ma se niente, ti troviamo a casa nostra che ti furi.
1: E tocco sta cassetta, spacco su per testa, ti spacco la testa, tocchi.
0: Tocchi, come tocchi, fiori, come tocchi.
2: Noi altri chiediamo i frutti, ciao, come ti stai, o cosa fa?
1: E lo studia il modo per venirti a rubare in casa, allora, dimmi proprio.
0: Ah, sì. E ora mi offendendo, ma domando per dare un fiato di soddisfazione, voi altri che fe fatica, ve sono solidale, no, no. Fioi? Oh, però non avevi mica tanta roba persa sotto il pacchetto. Anna, chi funghi,
2: Sti qua!
1: Ma
2: bellissimi!
0: Insomma, non sei più bello il mio qua sul braccio, Anna?
1: Che schifo!
0: Io camminarmi tutto fin qua, ho provato a pomarti, un guento, niente da fatto.
2: Mamma mia, che schifo!
1: Dai,
2: ascolta,
1: cosa
0: m'aveva detto, Tivio?
1: Ciao, banane!
0: No!
1: Banane!
2: Lamponi!
0: Lamponi!
2: Oh,
0: chi c'era con te?
1: Forza, Teo,
2: Eccia! Guarda, Sergio! Ti vederà se non tocca come sta il troano, guarda. E il Gavi va al troano, tutti 7 la insufficienza sua. E io capoccia. Comunque va avanti, dai.
4: Matematica, scarso.
1: Scarso?
2: Dimmi. Dopo.
4: Italiano, gravemente insufficiente.
2: Allora, mi viene da piangere,
4: Già, invece, sta buona.
2: No, perché senti, vogliamo dirla tutta. Quella di matematica intanto lo cacciapa in urta. No, non mi cava mica via di testa, sa. Dopo ha poco da dirmi, sa, il fiono sa. Allora vengo Sergio, cos'è casa, non fa tutto giusto?
4: Tutto giusto. Siamo neanche a parlarlo.
2: E tabeine, non le sa tutte?
4: Tutta memoria.
2: Manco male la memoria. Manco male che ti me dà ragione, sa, Sergio. Fede italiano, senti, dice, il ragazzo non sa. Intanto, senti, se il fiono sa, vuol dire che ti non ti sei buonata a spiegarmi, veniva a dirmi, va bene? E dopo a poco da dimmi che il ragazzo è troppo vivace e disturba sempre in classe. No, perché dimmi, sono andato a vedere. Sei sempre Thomas, il figlio di Susi, che fa confusione. E dopo gli dà sempre la colpa a Michael. È vero? E dopo
4: si aggiappa sempre. Si finì a Bira, si finì.
2: Ma senti, adesso non lo vede di Bira, no. Subito per la Pagea. È catticcio.
4: Oh, Michael! Come già stava che ti ha portato a casa sta Pagea qua, oh!
2: Non te sei mia, sa! E si in camera che gioca con chi è bastarda di PlayStation. Allora vengo PlayStation, guarda! Oh, dai, mattina e sera se che gioca! Gavessi ho aperto un libro, un quarto del tempo che si sta sola con quel bastardo dei giochetto.
4: E se si finì è Bira,
2: qua! Ho capito, ancora avanti, ciò deficiente con Tiago!
4: Invece sta mica sigarsa,
2: perché dopo c'è, mi fa dire anche robe che non voglio, no? Ti senti?
4: Michael! Dai, che fai le occhi a camera? Ti senti gatto mamma? Andiamo a parlarti, allora, no?
2: Mi si veniva su a partire una fumana adesso, mi si veniva su.
4: Insomma, allora, mai successo? È una pazzia così, no?
2: Papà, tra l'altro, senti, papà dei giochi. Ti vedessi che papà di violenza che c'è su questi giochi, qua, della PlayStation? Allora, questo qua ultimo che si deve giocare è Super Gino, è Super Gino. Nome di violenza, no, che
4: non so passare un attimo, l'altro giorno, no, ma bro, veramente, e ora si insucca la testa, non sta in su, questa ora è...
2: Allora, Michael, distacchiti da che a PlayStation, allora, perché sennò, allora, adesso tuo padre sfonda le porta.
4: Sfondo.
2: Allora, sfonda le porta.
4: Sfonda la porta,
2: vengo dentro, te ciappo a PlayStation, ti ha avuto fuori dal balcone.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Ecco, la convenienza, sì, tutto.

0: Brusio, per cortesia, Brusio.
1: Brusio. Vabbè, dai, cominciamo.
0: Poi, per cortesia, domande sera che abbiamo spettacolo. Vuoi star buoni e fare una prova? Maestro, dia qualcosa, per cortesia.
1: Maestro? Oh, ma sei così tutti gli uni qua.
0: No, no. Non so, dai, cominciamo. Allora, ascoltami un attimo. Allora, che se sto tocco adesso, siamo appena rientrati dai Musatti.
1: Okay? Appena rientrati dai Musatti, se capisce bene, no?
0: Cioè, posso parlare? Piano di stasera. Allora, siamo appena rientrati dai Musatti e in questo clima di rinnovamento io comincio a toccarmi, ora che dico, scusa, inutile che ti rinnovi qua a Paestra, il fisico, che ti dia bisogno di un rinnovamento spirituale. Allora, pensavamo che c'era il caso di fare giustamente una roba tipo roba spirituale, tipo American gospel,
1: una roba, no? Gospel, dai, una roba, no, gospel,
0: ti ha, no, capito. Zorma, fammi una roba gospel.
1: Sergio, non stai a fare confusione, dai, che stiamo a fare prove.
0: Ti sono i gospel. Ti ho mio fuori. No, dai, era, ti capivo. E ora a sto punto qua mi diria che ho cominciato a toccarmi, meno che avanto più, dopo se metteremo un caio tunica. E a sto punto fammi un tocco di organo, vecchio. Lemon. Scusa, e qua come tocca ti infiate organo e me entra uno di fioi. Ti mettiamo uno di fioi.
1: Uno che fa un attimo
0: che canta sul serio io, perché
1: perché gli altri non siamo
0: Andiamo avanti, avanti. Sei normale tu, figlio. Sto dentro così.
1: Oh, ma si che dico, vieni e fatto il coro, no?
0: Ok.
1: Ti ha capito cosa sei da fare. Okay. No, manco ti che ti abbia capito, perché niente.
0: Se ti parli sto figlio, vecchia.
1: Beh, è un bel figlio, sa. Ti canti in cattino. Oh, bravi, che se sono sentito una volta.
0: Ma te vedi un attimo. C'è il fio di Carmelo.
1: C'è il fio di Aginetta.
0: Ma tutto soppare.
1: Oh, chi sei che fai piettina sulla tunica, Giorgio?
0: Sì, ma o ti metti in accordo, zitta. Cioè, quando è che parte?

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani, Isa BDJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club DJ.

chart su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Goo. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e Afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

e di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale. Dance

Vanessa, Peggy Gou e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback. Grande Jov!

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo. Giovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
3: Era un po' di

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club, DJ

set su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e Afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

0: da Peggy Goo e anche Madonna.
1: Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco
0: Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback.
1: Grande Giove! DJ Gatto.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: on the Discovery Channel.
1: Getting horny now.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

boing, boom, chuck, boing, boom, chuck, boing, boom, chuck.